Christi Seigneur Radia Seigneur Radia Nyobone fone si share ye e fire ma ho Seigneur Radin e kama se ho a Seigneur Radin e kanoro ho a Seigneur Radin e kama lisi ho a Seigneur Radin e ne ka e ma ho a Seigneur Radin e ka grace ho a Seigneur Radin e ka Benjamin ho a

Yegusu bo mpae. Utie Asempa FM. Asempa FM. 107.1. Otini ni mpae ba emu oten. Eye no ma bebre. Ene wa sugusu a utie. E prende bi ade a chi wukwa da. Wukwa da bi ade a chi ya wada. Ya wada bi ade a chi efia da. Ene sa juma die ebaso. 2 a.m. to 4 a.m. And I said, Juma de Ebasu. Frefro Nafu for Frefro Abusa for Frefro Unianom Frefro Chromo for So Bian Tiabi. Brother, dear Chi Uquada Uquada, dear Chi Yawada Yawada, dear Chi Fiada. 2 a.m. to 4 a.m.

0: confidence. The money in her.
1: Se wushia amana misifite gusuna mesrea. Eya wawawa hum. Me de kel charcoal toothpaste. Ene pitri misi. Oba di eni pa. Ewo bidi emuno. Enye di aye kel charcoal toothpaste. E boy se wubay. E free mwawa. E boy si mutukro. E si ashe. Enye lumunka. Shire se. Amani. Kel charcoal toothpaste insunye. Yeti senta fo.
0: Midi ama jika charcoal toothpaste atubu. Mi yusuna no pa. Yana jwa meko dano. Ema mesi ye fita. Confidence level kwasro. Etibinama. Na mesi 32 nini. Negusu.
1: Enkane no ania mame num dibidi.